0: con amici.
1: La fallo subito, ma tu Eve, no?
0: È questione d'amore, non credi ganare.
1: Ma che te se la va, ne ha fallo e atlea, come
0: me. Oggi ben sabito che il tuo amore...
1: Sei a tua, se mi uno te ne va.
2: Jotem.
1: Ech se u, utif che.